0: Nuevo Mundo Música 96.1 Noticias Radio y Televisión.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?